0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alle alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

0: Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attesi anche maltempo e temporale al nord, che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo: inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte, ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfè a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 km. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se messo sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però, 2 milioni 811.000 italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto. A più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente, lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi i comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi ad invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. La cronaca: dopo l'entrata in carcere di Mario Rogero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Rogero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. La difesa di Rogero intanto ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza il cantante Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Giorgia Meloni si dissocia dal video di Vannacci, ma dice lo faccia anche la sinistra da chi alimenta l'odio. La premier prende le distanze dal contenuto pubblicato con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale nei panni di un imperatore romano ordina l'esecuzione dei suoi avversari politici. Ciclismo. Al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Bissa il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi i momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini, ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi alleati di Teheran nello Yemen aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attesi anche maltempo e temporale al nord, che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo: inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale si pensa al prossimo, il presidente della CONMEBOL con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte, ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante Genova è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo secondo gli esperti il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato, si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 km. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se immesso sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale

0: Non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però 2 milioni 811 mila italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente, lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi ad invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. La cronaca: dopo l'entrata in carcere di Mario Rogero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Rogero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 dei 3 rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. La difesa di Rogero intanto ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza il cantante Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Giorgia Meloni si dissocia dal video di Vannacci, ma dice lo faccia anche la sinistra da chi alimenta l'odio. La premier prende le distanze dal contenuto pubblicato con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale, nei panni di un imperatore romano, ordina l'esecuzione dei suoi avversari politici. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini, ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La7, Daniele Campagnoli. Patangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo con Patangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano, citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attesi anche maltempo e temporale al nord, che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo: inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte, ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo.

0: accesso alla verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi, la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 chilometri. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
1: No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o

0: scegliere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: con Magnetic o Magnetic se preferite. 10 minuti dopo le 7, ma buongiorno a tutti. Dai che è già mercoledì, siamo già a metà settimana. Molti già al lavoro, avremo un po' di saluti da fare questa mattina e allora iniziamo così con Love Runs Out, One Republic.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

ogni tanto. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi. Intanto diamo il bentornata alla nostra Sera, che mi è tornata dalla Provenza questo bel fine settimana. Lo scorso si è regalata 2 giorni in Provenza, mamma mia, profumo di lavanda che arriva anche qui direttamente negli studi di Radio City. Grazie Sera, bacioni a te, buona giornata. Salutiamo anche il nostro agricoltore già pronto sulla preparazione del terreno per la semina, e quindi insomma un saluto a tutti gli scagnozzi e un grazie a voi per tenermi sempre compagnia dall'alba al tramonto. Questo è il nostro fedelissimo Christian, che è già sul suo trattore posizionato, già pronto, operativo per affrontare insieme questo mercoledì. Diamo il buongiorno anche ad Ari, felice giornata anche a te, un saluto anche ad Angela, grazie anche a Ornella, e poi c'è Cinzia, e poi tutti in alto mare perché sogniamo To Black.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Bella giornata di mercoledì, clima decisamente gradevole tra Piemonte e Liguria, con valori che sono rientrati nelle medie del periodo. Anche in Liguria si abbassa l'umidità per l'ingresso di correnti più fresche da nord. Avremo massime che non supereranno i 27-29 gradi in Piemonte, intorno ai 30 gradi sulla Riviera Ligure. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, con qualche annuvolamento presente specie in Piemonte, più soleggiato invece in Liguria. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori, e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini: contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è mercoledì 22 luglio. Le stelle dicono: Ariete, forti del sostegno di Mercurio saprete agire tempestivamente, ponendo rimedio ad eventuali errori o disguidi. Amore più romantico che passionale. Toro, la giornata sarà favorevole per ogni iniziativa. Se non sarete pigri, porterà risultati interessanti. Datevi da fare. Gemelli, ottimo il dialogo di coppia. Cancro, giornata assai soddisfacente grazie alla luna nel segno. Approfittatene per sistemare ciò che vi sta a cuore o per avviare nuove imprese. Il successo è assicurato. Leone, siate fiduciosi. Venere e Giove nel segno potranno neutralizzare la dissonanza del severo Saturno e portarvi verso un porto sicuro. Vergine, farete bene a riflettere con calma e a cercare l'aiuto di chi vi ama, che probabilmente potrà darvi sostegno e consigli. Bilancia, approfittatene e fate piani ambiziosi anche per il futuro. Amore oggi è un po' scontroso. Vigilate. Scorpione, nonostante il capricci di una dispettosa Venere, oggi grazie alla luna amica sarete ben disposti nei confronti di chiunque potrà condividere con voi esperienze ed emozioni. Sagittario, se saprete essere saggi, avrete qualche piccola soddisfazione. Capricorno, il buon aspetto di Saturno vi aiuterà a recuperare un po' di ottimismo in un giorno faticoso a causa della luna dissonante. Siate fiduciosi. Acquario, a causa di Venere ostile, la gestione familiare potrebbe preoccuparvi più del previsto. Bene in compenso e lavoro. Pesci, la luna positiva con la complicità di altre stelle amiche renderà questa giornata serena. Benino il lavoro, benissimo l'amore. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: che tra poco passiamo anche il tuo Eros Ramazzotti, quindi un po' di pazienza, ascolterai anche Eros questa mattina. Vedi lì che pensiamo a tutto. Allora, intanto grazie per i vostri messaggi al 333 4635 873. Vedi lì che i super ricchi, cioè, non badano a spese, e beh, sono super ricchi, quindi che fanno? C'è questa novità, leggevo, che impazza il fenomeno quello di acquistare le case dei vicini per essere in possesso di complessi privati sempre e sempre più grandi. Ma poi cosa te ne fai? Mamma mia, ragazzi, già si vedono villoni da paura, e adesso invece non più la villa di lusso ma decisamente l'intero isolato. Tra i super ricchi statunitensi, parliamo di loro, prende piede proprio questa nuova tendenza, cioè acquistare non solo la propria residenza ma anche la proprietà confinante, quindi insomma a creare veri e propri, non lo so io cosa sono, residence privati. Allora, il fenomeno è in crescita, diciamo che a differenza del mercato immobiliare tradizionale, frenato forse anche dagli elevati tassi di interesse, diciamo che prende piede a crescere soprattutto la domanda di grandi proprietà e terreni, no? Considerati non solo uno strumento di investimento ma sicuramente anche un modo per garantire privacy, sicurezza e controllo dell'area circostante. Non voglio nessuno vicino a me, compro anche la casa del vicino. Cioè, non è raro quindi che gli agenti immobiliari si rivolgano forse innanzitutto ai proprietari confinanti quando magari un immobile viene messo in vendita, no? Cioè, non è che mi cambia la vita, no, nel senso, scusi, lei vuole vendere casa? Ma sì, dai, ci penso un attimo. Ecco, spesso sono proprio loro a presentare le offerte più elevate pur di evitare magari anche l'arrivo di nuovi vicini. Non si sa mai che poi ti capita al vicino che ti fa casino, antipatico, e allora lì un casino davvero. La nuova frontiera del lusso dunque non è più soltanto di dimensioni della casa ma quella invece dello spazio, no? Che poi separa tutto questo dal resto del mondo. Insomma, per chi può permetterselo, quindi mi sembra di capire, il vicino ideale è quello che non c'è. Questo è un po' il succo di questa novità dei super ricchi, quindi impazza il fenomeno compro la casa del vicino oltre alla mia.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: a lei naturalmente una buonissima giornata. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
11: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
12: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050 sasautogru.com.
16: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
17: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
19: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

la birra, gli italiani preferiscono l'acqua frizzante, ma è vero, ma la Coca-Cola no? Oh sì, a me piace tantissimo, anche con la pizza, no non è perfetta, meglio la birretta, e vabbè, sono gusti. Noi agitiamo Coca-Cola ascoltando anche Tommaso Paradiso questa mattina, lo abbiamo fatto insieme a voi alle 7.52. Allora, parleremo proprio di bevande perché c'è questa bella indagine, cioè se vogliamo il barbecue, no, non è un fatto solo di carne, verdura e come dire, la compagnia, perché anche la scelta della bevanda è diventata parte integrante di questa esperienza gastronomica. Vabbè, diciamo che la grigliata resta comunque uno dei riti dell'estate, no, italiana. Secondo questa indagine, attenzione, perché l'estate con la grigliata tra amici o in famiglia conferma intanto uno dei momenti più belli di convivialità, più amati della bella stagione. Però tra gli elementi considerati indispensabili per una grigliata riuscita bene, vabbè, il cibo sicuramente rimane al primo posto, con il 92% delle preferenze. Poi troviamo, beh, la compagnia, anche quella importante, e le bevande che conquistano il terzo gradino del podio. Diciamo che distanziandosi nettamente anche la musica e la location, beh, la musica non può mancare, dico io. Per 7 appassionati su 10, infatti, una grigliata senza la bevanda giusta è semplicemente incompleta. E allora, dopo la birra cresce proprio il ruolo dell'acqua frizzante, cioè se la birra continua ad essere la bevanda simbolo, no, se vogliamo, della grigliata, beh, tra le proposte analcoliche c'è l'acqua frizzante che conquista un po' tutti gli italiani, perché qualcuno la indica come bevanda gassata preferita, mentre c'è chi la consuma durante anche le lunghe cotture alla griglia. Inoltre c'è chi dice, ritiene, che sia la scelta ideale anche per rinfrescare il palato, no? Dopo i sapori magari un po' intensi, affumicati, tipici del barbecue. Quindi diciamo che la bevanda è diventata, se vogliamo, anche un ingrediente del piatto, no? Cioè pulisce il palato, resetta un po' le nostre papille, prepara il boccone successivo, ed è quella che poi trasforma una cena in un'esperienza importante. Siete d'accordo? Voi andate di birretta? No, la birra va bene, però l'acqua frizzante poi d'estate, non lo so, ti disseta anche di più, no? Che l'acqua rispetto invece all'acqua naturale. Parlo per me, Omi su Radio City, questa è la bellissima Cheerleader.

0: quelli e ce li teniamo, no? Un bacio Raffi, buon inizio giornata anche a te. Beh, bella temperatura questa mattina, gradevolissima, e ce lo dice anche, ce lo ricorda anche il nostro amico Fabrizio, eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Sai che oggi è fresco, Isola del Cantone 19 gradi per ora.
0: Caspita, e allora?
1: Saluto a tutti, Fabrizio da Isola.
0: Grazie Fabrizio da Isola del Cantone, 19 gradi, quindi urge, urge la felpa. No, scherzo, no, non mi lamento, questa mattina si sta benissimo. Grazie ancora, allora ci godiamo questo fresco finché dura. In questa giornata di mercoledì 22 luglio alle 7.58 c'è anche il nostro amico Pinuccio.
2: Buongiorno Becky, ma beviti un bel bicchiere di Barbera, altro che Coca-Cola. Ciao, buongiorno.
0: Non va bene la Coca-Cola, no, stiamo parlando di questo, di barbecue. Dopo la birra gli italiani preferiscono l'acqua frizzante. Vabbè, la Coca-Cola ci sta ogni tanto, no? Però sì, un bicchiere di Barbera, ma anche un prosecchino non sarebbe male. Ci trattiamo bene, siamo già ubriachi questa mattina. Smooth Operator,

0: 90, era il 1984. Che regalone questa mattina, eh? Smooth Operator qui su Radio City, nello spazio City Story, ok? Grazie a tutti. Allora Fabri, io ti consiglierei di bloccare la temperatura ai 19 gradi, a me vanno benissimo, eh? Ok, un bacione, grazie ancora del messaggio. Pronta la redazione, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 8 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della Nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi piace tantissimo questo canto d'amore, la canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che aprono la nostra seconda ora insieme a tutti voi. Sono 10 minuti dopo le 8, questa è Radio City. Buon mercoledì, il 22 di luglio 2026, con Sugar, Robin Schulz.
2: Ciao, sono Paola Danovi, I love Radio City.

0: Ascoltata su Radio City, stiamo parlando di grigliate questa mattina, l'abbinamento perfetto, oltre alla birra, beh gli italiani però vanno di acqua frizzante, ma sì dai, ma poi ci mettiamo qualsiasi cosa, mi avete mandato foto bellissime. Allora il nostro amico Cristian mi ha mandato intanto la sua ultima grigliata, di tutto un po', poi c'è questa carriola piena di cose buone da bere, ma tu l'hai vista la carriola con all'interno lo spritz che ormai è diventata virale in questi giorni, no? Sul web, cioè questa iconica trovata, credo di un ristorante romano, c'è cioè una vera e propria carriola riempita di ghiaccio con come enorme recipiente, no? Per servire litri e litri di cocktail direttamente al tavolo, con tanto di cannucce lunghe lunghe, bella questa, bisognerebbe copiarla Cristian, no, perché nel suo vocale lui dice questo, e allora sentiamolo un po', eccolo qua.
1: Buongiorno Betty, buongiorno a tutta la community di Radio City. La birra con la grigliata è il top, ma vuoi mettere anche un buon gin tonic?
0: Allora.
1: Ciao a tutti, Cristian da Ponte Colone.
0: Ma sì, andiamo di gin tonic questa mattina, anche un rosé volendo. Mi sa che tu Betty sei da spritz, vabbè volendo anche, per carità, questo mi scrive Pinuccio, ma poi io mi adeguo, anche un rosé mi va benissimo, vabbè insomma ci adattiamo alla situazione, ci adeguiamo forse, no? L'acqua frizzante sì, ma anche la Coca-Cola no, non va bene quella, no, ok. Passiamo ad altro. Intanto le 8:18, Dancing in the Moonlight, bella questa di Top Loader. Siamo tornati qui nel 2000 e tra poco ci occuperemo anche di

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia direzione Genova. Traffico intenso segnalato anche tra allacciamento A12 Genova-Rosignano e svincolo Genova-Bolzaneto direzione Milano. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove segnaliamo rallentamenti per traffico tra lo svincolo di Genova-Est e allacciamento A7 Milano-Genova direzione Rosignano, e concludiamo con la 26 Genova Gravelunatoce, dove segnaliamo un veicolo fermo o in avaria tra allacciamento A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Masone in direzione Gravelunatoce. È tutto, fate buon viaggio.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
8: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
7: BYD, quindi tecnologia innovativa.
8: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
7: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Love Me Again insieme a John Newman. Ciao Giorgetta, grazie di questa rosa bellissima direttamente dal suo giardino, il giardino di Giorgetta, no? Ormai la riconosciamo per quella. Ciao, un bacione a te, buona giornata. Beh, la sensualità della lingua francese, novità, c'è il nuovo singolo di Giselle. Novità.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche,

Sole insieme a Fabri Fibra alle 8.34 qui su Radio City. Allora, leggevo che Damiano Davide e Dove Cameron verso il sì sono state pubblicate le nozze a Roma, e si legge quindi sono arrivate queste pubblicazioni matrimoniali affisse proprio in Campidoglio, e quindi confermano che il matrimonio ormai è alle porte, no? Dall'incontro agli MTV Video Music Awards alla romantica proposta raccontata anche dall'attrice americana, ne avevamo parlato anche noi, quindi insomma il sì dovrebbe essere vicinissimo, perché il 15 luglio sono infatti state affisse al Comune di Roma le pubblicazioni matrimoniali della coppia. Quindi insomma la scelta di Roma, beh, non sorprende forse, no? Anche perché è la città in cui è nato proprio Damiano David, quindi appunto il frontman dei Maneskin, ne rappresenta, beh, se vogliamo, anche un luogo dal forte valore, no? Simbolico per il cantante, ormai da tempo protagonista di una carriera internazionale. Quindi l'annuncio del fidanzamento è arrivato all'inizio di quest'anno attraverso i vari post, che ne abbiamo parlato anche noi, a corredo poi dell'immagine, insomma, l'anello di diamanti indossato dall'attrice cantante. E adesso, insomma, il 2026, quindi sarebbe stato proprio un anno speciale per entrambi, no? Quindi attendiamo, ora le pubblicazioni ci sono state, per cui insomma siamo qui pronti. Aspettiamo.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere

una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Bring Your Love insieme a Madonna, Sabrina Carpenter. Cosa rimarrà di questi ultimissimi mondiali 2026? Sicuramente Madonna, no? Lei l'ha stata, insomma, che si è esibita, è entrata in campo cantando Music a bordo di questa macchina guidata da queste due leggende brasiliane, il fenomeno Ronaldo e Ronaldinho. Quindi insomma la regina del pop si è esibita veramente a questi meravigliosi amici artisti con tanto di pupazzi, va bene. Rimaniamo in tema mondiali, perché non so se avete letto, intanto noi attendiamo, vedremo un po' chi sarà il nuovo CT della nostra Italia. Pirlo in pole, leggevo stamattina, Mancini lo insegue, poi c'è Guardiola che fa, no niente, a lui non interessa, lui ha detto che in questo momento allenare non mi manca, ha detto, quindi insomma sta lì, aspetta la parola dell'allenatore catalano. Chiudono un po' le porte forse al sogno, no? Allora, però, mondiali, dei prossimi mondiali 2030, attenzione, perché extra extra large, cioè i mondiali 2030 comprenderanno, pensate un po', 64 squadre e non solo 48 come è accaduto per la Coppa del Mondo appena conclusa. Già sembravano tantissime, no? Aumentiamo, saranno 64, speriamo di arrivare anche lì, almeno, ecco, ci proviamo ad anticipare questa novità, sicuramente Alejandro Domenech, presidente della Confederazione Sudamericana. La prossima si giocherà in casa, quindi nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, quindi un grande opportunità per il calcio, però veramente ragazzi tantissimo, cioè intanto la proposta è partita con più di un anno fa, e allora 64 squadre, quasi una su tre di quelle già esistenti. Non diciamo che sarebbe più difficile non qualificarsi, ma diciamo che speriamo di provarci anche noi. Ce la faremo? Non lo so. Intanto attendiamo il nuovo CT della nostra nazionale, poi staremo a vedere. Quindi il 2030 saranno altre squadre. 64 sono tantissime, cioè non lo so quanto dureranno i mondiali. Tantissimo. 40 giorni, 45, non lo so, adesso ci informeremo meglio. Intanto alle 8:48 Diamond, con noi anche la canzone di Sam Smith dal

0: Fabio, non mi dire sta cosa. Abbiamo parlato di mondiali perché siamo anche in attesa, no, del nuovo CT, Pirlo, Mancini, Guardiola, niente da fare. E Conte, boh, non lo so, staremo a vedere. Intanto mondiali extra, extra large 2030, perché ci saranno 64 squadre, quindi insomma non solo 48 come è già accaduto in questo ultimo mondiale, ma noi ci saremo. Fabio è pessimista al massimo.
1: Sì, sì, intanto guarda, non c'è due senza il tre, sì. È il quarto, io ecco. Da sé, non ti preoccupare. E saremo sempre peggio.
0: Ma no,
1: secondo me non riusciamo neanche attaccati alla Madonna a qualificarsi ai prossimi mondiali. Va bene così, dai, un bacio Betty, buon mercoledì.
0: No dai Fabio, ti prego, io voglio, cioè ci spero, adesso arriva il CT, dai che qualcosa faremo. Ragazzi, però date che sono fissate 8 giugno 21 luglio 2030, quindi 44 giorni di mondiale, più del mondiale 2026, perché erano 39 giorni quelli appena conclusi, no? Quindi aumenterebbero le partite complessive, saranno 128 invece dei 104, ma non le partite per squadra, quindi insomma sarà un mondiale gigante da un punto di vista anche quello dei continenti, perché ospitanti Spagna, Portogallo e Marocco, che sono stati aggiunti anche Uruguay, Argentina e Paraguay, quindi staremo a vedere. Ci saremo? Ci saremo. Fabio, voglio pensare positivo, sono ottimista in questo, dai. Always on my mind, ci sono anche i Pet Shop Boys.

0: It's on my mind, scrive la Patti. Ciao Patti, che lei aggiunge: ma sì che ci saremo nel 2030, nel senso, parteciperemo ai mondiali. Sarà difficile non qualificarsi con tutte quelle squadre in gioco, però chissà, speriamo bene. Dai, saranno, abbiamo detto, mamma mia, 64 squadre. Speriamo di esserci davvero, mamma mia. Fabio è pessimista al massimo. Intanto prontissima la redazione, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali, di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché?
4: Perché aderire all'Opas?

0: Galino vuoi fare? C'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: City alle 9:07 minuti. Un ringraziamento come sempre alla redazione, che ritroveremo puntuale più tardi alle 10 con altri aggiornamenti. Buon mercoledì mattina, le temperature si stanno alzando e me ne sto accorgendo anche in questo studio. Questa è Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

Niente con Stay, con sì, no, mi sto perdendo in mezzo ai vostri messaggi perché abbiamo parlato della nazionale. Allora, noi attendiamo quindi il nuovo allenatore della nostra nazionale. Vabbè, ne abbiamo già parlato. Poi abbiamo già parlato di Mondiale 2030, perché noi viaggiamo, siamo già là, siamo, speriamo di esserci, di partecipare ai prossimi mondiali. Vabbè, intanto mi interessano anche gli europei tra 2 anni e poi arriveranno fra 4 anni, quindi 2030. Mondiali extra large, perché 64 squadre, cioè veramente, ragazzi, quindi i mondiali si allargano di brutto, non solo 48 come è accaduto in questi ultimi appena terminati, ma diciamo che la prossima sarà dura, Allora, Patti, che ci ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, l'ho già letto il messaggio di Patti, no? Che stamattina sono un po' rinco. Allora, buongiorno Betty, buongiorno, ma sì, dai che ci saremo nel 2030, sarà difficile non qualificarsi con tutte quelle squadre in gioco, poi chissà, ma certo, per carità, quest'anno c'erano squadre sconosciutissime, noi niente, per la terza volta siamo rimasti a guardare, quindi va bene l'allenatore, ma ci vogliono i calciatori, ci vuole la squadra, certo, ha ragione anche Fabio che si lamentava di questo. No? Un saluto anche a Pino che mi ha raggiunto e dice sì ci saremo, ma devono prendere Pirlo. Ah, tu hai già deciso? Ok, Pirlo? Va bene, lui opta per Pirlo, perché poi si fanno tanti nomi, Pirlo è in pole, poi c'è anche Mancini, Conte invece Guardiola, io speravo per Guardiola ma niente da fare, Guardiola dice no, per adesso io mi voglio godere la vita e non ci tengo proprio, insomma allenare dice che per il momento non gli manca, quindi insomma attendiamo il nuovo allenatore della nostra nazionale azzurra, intanto pensiamo già ai mondiali 2030, buon 20.

Poi oggi più tardi si schiatterà. No, dai, godiamoci questa bellissima, meravigliosa temperatura finché dura, eh. Saluto anche Fabri che ci dà le ultimissime i gradi a Pavia, 25. Dai, dai, sopportabile, direi. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Allora, 9:19, prima di fermarci, di fare una pausettina, di ascoltare anche la pubblicità, devo ricordare però una cosa importantissima a tutti voi. Perché come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la Notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure, in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini di direttamente dai produttori e scoprire tra l'altro i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende poi il borgo di Rocchetta Ligure. Allora sabato 25 luglio tutti a Rocchetta Ligure, perché c'è la Notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

che è riuscita ad ottenere lo spritz in questa RSA. Vi è capitato di leggere la notizia? Grandissima, ma così si fa, condividere, no? Anche uno spritz, perché no? È diventato ormai un trend virale sui social, tant'è che molte residenze per anziani organizzano a volte aperitivi con musica e cocktail analcolici o a basso grado alcolico, ma la nonnina ha trasformato, anzi ha chiesto di ottenere uno spritz ed è stata accontentata. Quindi insomma, trasformiamo le case di riposo in luoghi di festa, no? Anche perché è giusto socializzare, condividere, perché no, uno spritz, poveri anche per loro, giustamente, ce l'ha fatta però, eh? E allora, come è riuscito invece a festeggiare i suoi 106 anni lanciandosi? Andiamo a New York, dove questo veterano della Marina di 105 anni ha esaudito uno dei suoi più grandi desideri lanciandosi con questo paracadute da un aereo, ragazzi. È successo domenica scorsa, questo nonnino ha festeggiato il proprio compleanno effettuando questo lancio, in tandem, credo, non lo so, credo di sì, adesso non ho... ho guardato il video, però mi è sfuggita sta cosa, credo con un istruttore di fronte poi ad amici e parenti. C'era l'istruttore? Sì, c'era, ok, quindi in tandem, un lancio in tandem è riuscito, la persona più anziana è lui, proprio ad aver effettuato questo lancio con questo paracadute all'età di 106 anni, che io soltanto al pensiero mi sento male, e non ne ho 106, vabbè, sono un pochino più giovane. Allora, grazie a tutti, allora auguri a questo nonnino, che bravo che è stato, un lancio strepitoso. Andiamo di musica, Passenger, questa è la novità, c'è la nuova di Alex Warren.

Tornato anche lui in splendida forma, Alex Warren, una bella novità in quest'estate 2026, il titolo è Passenger. In questo mercoledì mattina ancora grazie per aver scelto Radio City, io sono Betty, una mezz'oretta da trascorrere insieme, c'è la compilation This Girl, iniziamo con i Conks.

0: inglesi speravano in questo nuovo lavoro, questo album, a Liam Gallagher, e ha spento ogni speranza. No a un nuovo album. Così insomma c'è stato questo botta e risposta sui social con i fan, che le aspettative e le critiche renderebbero difficile pubblicare musica inedita. Quindi insomma la band non sta lavorando a un disco inedito, e quindi spiega anche le ragioni di questa posizione. Niente da fare. Oh, peccato, peccato. Ritrovati qui su Radio City, bellissima era Wonderwall.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezioni.

0: ispezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
0: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

manca le vacanze, no? Leggevo in questi giorni un sacco di notizie. È un incubo preparare la valigia, ma insomma dobbiamo combattere questo momento. È fonte di stress. Voi amate preparare la valigia oppure è una cosa che proprio odiate? Intanto bisogna fare una lista, no? Almeno io faccio così, una lista e poi inizio. Allora, però ci sono trucchi per preparare la valigia per le vacanze. Vabbè, diciamo che forse anche uno dei momenti, se vogliamo, più stressanti del viaggio, perché poi c'è il peso e questo e quella du palle che verrà, sei già stanca prima ancora di arrivare in vacanza, no? Allora, fare la valigia è sicuramente uno dei momenti più stressanti, piacevoli, non lo so, dipende, il peso, la paura di dimenticare sempre qualcosa per le persone meno organizzate e che affrontano poi questo momento, perché è un bel momento, però bisognerebbe farlo con meno ansietà. Allora, diciamo che hanno dato dei consigli questi esperti. In primo luogo è utile fare una bella lista, vedi, io la faccio quella, una lista delle cose da portare, beh, tra quelle generiche, no? Che possono essere, beh, in primis i documenti, i soldi e lo spazzolino. Poi c'è quello più specifico che è il viaggio, che c'è da fare, diciamo il telomare, la scarpa se andiamo in montagna, quindi ci vuole la scarpa da trekking, non si può dimenticare. Poi è necessario scegliere il bagaglio giusto, cioè se il trolley è perfetto per viaggiare in aereo, una borsa magari morbida è ottima invece per le lunghe traversate in macchina. Uno dei nemici principali delle valigie è lo stile. Attenzione, perché è difficile riuscire a portare via un cambio completo per ogni giorno delle vacanze, quindi è necessario creare diversi look con pochi capi, no? Ogni sopra deve abbinarsi ad almeno due sotto. Una volta radunato tutto il necessario, è il momento di riempire la valigia e poi vai a pesarla, però la valigia, ed è sempre di più. Allora, alla base è buono mettere intanto gli oggetti pesanti e resistenti, come le scarpe, i dispositivi elettronici, al centro protetti quelli fragili invece, in alto mettiamo, sistemiamo quindi i capi più delicati, che possono essere camicie, abiti e giacche, in modo che poi non vengano schiacciati troppo dal peso. Una volta inserito tutto, arriva il momento del controllo finale, cioè si riguarda la lista iniziale e poi si dovrebbe verificare che ci sia effettivamente tutto. In conclusione, il momento più difficile qual è? Prendere un capo e toglierlo dalla valigia, perché quale tolgo, quale lascio, è lì un casino. È un gesto liberatorio che però eviterà magari ingombri e anche pagare magari qualcosa in più se il peso supera magari, no? Se il bagaglio supera il peso stabilito dalle compagnie aeree, nel caso insomma siate in partenza per un viaggio, che ne so, in aereo, ecco, in questo caso, beh, se siamo in macchina non c'è problema, Allora, pronti, partenza via, buone vacanze a tutti voi se siete in partenza e buona preparazione delle valigie.

Dice Betty, per me è un incubo preparare la valigia. Chi lo dici, guarda, non me lo dire. Non mi piace niente. Ok, allora saluto e ringrazio ancora Fabri, un bacione ancora grande grande anche a Cinzia. Allora, ultimo di

0: Gli anni 80, proprio l'inizio era il 1980. Siamo così, volati in Giamaica. E qui ci salutiamo. Abbiamo raggiunto le 9:59. Io sono Betty, vi ritrovo domani mattina, vi lascio con Paola, prima come sempre con la redazione. A domani, bye bye.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottel, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo. Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
8: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.

0: la canzone è il successo di Soleroy, questo è Call It. Ci ritroviamo, ci incontriamo questa mattina, anche questa mattina, per le nostre due ore insieme. Buongiorno, benvenuti, va meglio, un pochino più fresco, eh? Ci ritroviamo su Radio City con la nostra musica, con Paola fino alle 12. C'è Safe, la sua buona domenica.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

Radio City, allora lui carino, tenerone, lo sappiamo. Allora Saif, grande protagonista dello speciale appuntamento appena andato in scena nella sua terra, diciamo così, a Genova, sappiamo che è al Bar Santissimo a Santa Margherita. Lui dice insomma della serata: è stato assurdo, una serata speciale prima di annunciare il bis del prossimo anno, quindi a Genova è stata una serata pazzesca, c'erano anche Brescia, Tedua, gli altri liguri, anche Rove eccetera, insomma stessa location, quindi l'Arena del Mare ospiterà l'evento anche l'anno prossimo. Nel frattempo in autunno date importanti indoor, diciamo così, quindi 14 ottobre a Venaria Reale e le due date all'Alcatraz di Milano 21 e 22 ottobre, quindi bravo, facciamo gli applausi a Saif che replicherà appunto all'Arena del Mare, un contesto bellissimo, sappiamo bene, Porto Antico a Genova anche il prossimo anno. Benvenuti amici, continuiamo così la nostra mattinata, questo è Physical, Dua Lipa.

0: Subito salutiamo gli amici in macchina che ci stanno ascoltando. Intanto a Torino ad esempio c'è il DAB, poi c'è lo streaming e poi c'è l'app ovunque, ma semplicemente in macchina, anche tranquillamente così. Ciao Paola, direzione Torino, vi stiamo ascoltando come sempre. Un abbraccio Eugenio, benvenuto. Intanto la tua foto bellissima con il tuo bellissimo bimbo. E allora lui è multitasking, operativo ovunque. Un abbraccio grande, buon lavoro, buonissima giornata. Grazie Eugenio. Ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì clima decisamente gradevole tra Piemonte e Liguria, con valori che sono rientrati nelle medie del periodo. Anche in Liguria si abbassa l'umidità per l'ingresso di correnti più fresche da nord. Avremo massime che non supereranno i 27-29 gradi in Piemonte e intorno ai 30 gradi sulla Riviera Ligure. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, con qualche annuvolamento presente specie in Piemonte, più soleggiato invece in Liguria. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
13: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
12: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
13: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Tag, ma amore e odio per l'aria condizionata, mamma mia. Ragazzi, no, perché bisogna stare attenti, come sempre, poi ti scatta il rospetto. Allora, Eugenio e colleghi, ancora buon lavoro, un abbraccio a voi. Sandra, Sandrina, ciao tesorino, come si sta bene stamattina? Disse lei, e ha ragione, assolutamente, decisamente bene. Bello, fresco, un attimo di un sospiro di sollievo. Novità, c'è Achille Lauro.

ormai lui si è ammorbidito, è La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro su Radio City. Buona mattina, allora un sacco di messaggi, grazie, ciao Paola, buona estate, un bacio, Antonio, buongiorno, grazie naturalmente, un abbraccio, contraccambio, quindi buona estate, buonissima giornata a te. Tornando a ieri sera, lo chef Joe ha prodotto, cotto e mangiato, ha sfornato focacce come se piovesse. Complimenti, ciao Ari, buongiorno. Superman, ciao grande, buongiorno. Allora lui traffica sempre, non mi fermo nemmeno con le ossa rotte, dice. I cinghiali mi fanno un baffo addirittura. No beh, vacci piano e non strafare, caro Manny, un abbraccio a te, un bacione grande ad Ambretta, saluto Carla, Luci a Genova, Angelina, Barbara, ciao. Puoi fare tanti auguri di buon compleanno a Loredana di Bosio, a Vittoria di Serravalle, lanciate gli auguri, ecco qua, festeggiate, buonissima giornata a voi.

0: bello, questa mattina continuiamo a tenere le finestre spalancate, facciamo circolare l'aria ancora abbastanza fresca, nonostante magari in zone d'ombra meglio. Intanto, che flash, che ricordi, 1999 con Keep On Moving. Allora, tre uomini e una gamba, Manny, allora, che spacca la legna come Celentano, no? No, voglio dire, stai tranquillo, cerca di non strafare, non esagerare. Un bacione ancora a te, sentiamo Pink, buongiorno.
1: Ciao. Oggi due sorprese.
0: Attenzione.
1: La temperatura a 22 gradi, okay. E il diesel a 2,20.
0: No.
1: Un abbraccio, Cagiadì.
0: Cagiadì, veramente. Ciao Pink, un bacione grande, intanto è sempre un piacere ospitarti, bella sorpresa. Bene, allora, un incrocio tra la terra dei cachi e il paese delle banane, insomma, come facciamo un disastro veramente alle porte dell'estate e cerchiamo di andare in bici, possibilmente. Mamma mia, abbiamo visto cose che voi umani, veramente questi prezzi che ci fanno rabbrividire e parecchio incavolare. Con noi c'è Somber, la nuova.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
12: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
13: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

un businessman, quindi always on, come si dice, tutti indaffarati. Allora, saluto intanto Laura, agenzia immobiliare, ciao, buona giornata, buon lavoro, saluto ancora Eugenio. A proposito di business, fra l'altro non so se voi, tante volte ne abbiamo parlato, non so se voi acquistate, specialmente d'estate, la settimana enigmistica, perché è un business veramente pazzesco, insomma è un passatempo sano oltretutto, si lascia un attimo da parte lo smartphone, no? E poi insomma si allena un po' la memoria, no? Con le parole crociate, poi ne parliamo. Intanto ancora saluti perché arrivano un sacco di messaggi. Allora intanto Fabri ci segnala da Vigevano 28 gradi, beh ragazzi, e che volevi? Andiamo verso la pianura, per cui ci sta 28 gradi, non male. 22 gradi diceva Pink, e diesel a 2,20, improponibile, cose folli veramente. Ma Gianlu coglie al volo e dice 22, vado a giocarli all'otto. Capito? Si può fare così, se vinci puoi comprarti un litro di gasolio, ma mezzo litro, non so. E lui replica: no, mi compro un litro di vino che faccio più chilometri, ma meglio bene così, va bene, si va come lippe, dice. Sì, saluto Paola, Michi, buon lavoro, un bacione, saluto anche Luci e Vale. Sil Sonic, Bruno Mars, Anderson Paak.

0: Amor con Harry Styles.
1: Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
1: Sì, sì, stanotte è cappottino, confermo.
0: Addirittura.
1: La Carola si è infilata in mezzo a me, a quella d'angelo,
0: non
1: si può muovere sotto le coperte. C'era la rietta fresca e poi ha fatto qualche goccia d'acqua. Si stava da lì veramente. Dai, speriamo un po' più di fresco, continui così. Un bacio grande e un saluto a tutta la bellissima comunità.
0: Grazie Fabio, ciao ciao. Allora, beh, posizione privilegiata. Diciamo che siamo in crisi di astinenza da fresco, ne abbiamo bisogno, questione di sopravvivenza, cantava Gino Paoli, è vero, beh, insomma, è effettivamente un attimo di sollievo, un po' di piacere. Tanti auguri a Marina, buon compleanno, un bacione, Culture Club.

0: Amici e amiche contente, beh, un successo pazzesco, 1983, Culture Club con Karma Chameleon, grazie Carla. Allora, oggi 22 luglio, ancora auguri a Marina, saluto, mando un bacio a distanza a Giuse fino a Susa e un bacio anche a Laura. E poi c'è lei, Barbara, con la sua foto abbracciata a Boy George, colpaccio, è veramente, che storia. Abbiamo raggiunto le 10:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizione, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
8: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Comunque un enorme in bocca al lupo anche a Noemi, naturalmente, che l'altro giorno è caduta dal palco. Non è la prima, perché diversi artisti italiani, internazionali. Poi c'è ad esempio Massimo Ranieri, che quanti anni ha? 80? Cade e si rialza, un fisico bestiale, ragazzo. In bocca al lupo, naturalmente, per Comic Con Elodie.
1: Ciao, sono Enza da Tortona. I love Radio City.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrebbe

Collaborazione insieme a Ercomi, Elodie, la coda del diavolo. Allora, prima ho accennato alla settimana enigmistica, spesso ne parliamo, non so se voi siete appassionati, qualcuno mi ha già scritto, qualcuno sì, assolutamente, durante l'estate, beh, soprattutto, l'abbiamo già detto, in effetti è così, no? Se fai una vacanza abbastanza rilassante, nel senso ombrellone, oppure ma anche in montagna, rilassarsi un po', se fai una vacanza decorsa, itinerante, arrivi a sera che sei scoppiatissimo magari, però insomma nei momenti di pausa, no? Una pausina ci sta assolutamente, poi fa bene, allena il cervelletto, dai. Allora, la settimana enigmistica, l'alleata dell'estate che vale 50 milioni di euro l'anno. Ne approfitto, saluto anche Silvia nella sua edicola. Assolutamente, la settimana enigmistica continua ad essere un fenomeno editoriale in Italia, capace di generare circa 50 milioni euro l'anno e restare centrale nelle abitudini dei lettori nonostante internet, gli smartphone, AI, l'intelligenza artificiale, no, ogni tanto carta e penna, ma che bello, dai. Fondata nel 1931 da Giorgio Sisini, la rivista è oggi guidata dal nipote. Il successo si basa su una formula rimasta quasi mutata, effettivamente si è molto fedele all'originale, no? Sono 48 pagine di cruciverba, rebus, i giochi logici, unire i puntini, ce la possiamo fare, un forte legame con la tradizione cartacea. Tra il 2000

2019-2024 ha registrato 300 milioni di euro di ricavi complessivi, è pazzesco, nonostante la diminuzione purtroppo delle edicole e il cambiamento delle abitudini, la rivista mantiene un pubblico fedele, soprattutto d'estate, no? Sotto l'ombrellone, ma anche d'inverno effettivamente. In ogni caso d'estate assolutamente resta regina, assolutamente, io sono fedele alla settimana enigmistica, ci sta assolutamente durante le vacanze. Olivia Dean. I could

Olivia Dean, allora gli appassionati, piccoli, grandi fan della settimana enigmistica, saluto Sara, saluto anche Enrica, assolutamente anche Chiara dice sì sì anch'io, assolutamente. Allora intanto saluto Sonia, un bacione grande anche a te presente questa mattina. L'abbiamo chiamata la protagonista, la nostra amica Silvia. Silvietta dice eh sì, si vende tantissimo la settimana enigmistica e le altre similari, clienti di tutte le età. Brava, grazie, no? No, nel senso, facciamo pubblicità a questa cosa, alla settimana enigmistica, che resta una tradizione, un appuntamento soprattutto estivo per le vacanze, insomma, e poi fa bene, allena la memoria, il cervelletto, la terminologia, le parole da trovare, ok, magari chiediamo aiuto, però no, bella, bellissima cosa. Buon lavoro Silvia, un grande abbraccio. Sarah Bareilles con noi su Radio City, la sua Love Song.

0: I love Radio City.
1: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada e poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
10: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
9: BYD, quindi tecnologia innovativa.
10: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
9: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con Taylor Swift, questa è la sua canzone Opa Light. Un abbraccio amici, grazie per essere con noi anche oggi, siete con Paola fino alle 12. Adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità, è già un successo, lei è Giselle, Dimanche Midi Pier.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Matet, quindi Dimanche Midi Pil, questa è la canzone di Giselle su Radio City, quindi relax, sveglia tardi, eccetera eccetera. Allora, questa canzone, facciamo due considerazioni. Questa canzone è curata dal produttore Valerio Pastore. Avete presente? Sapete chi è Valerio Pastore? È il compagno, ammesso che lo sia ancora, ma penso di sì, è il compagno di Alessandra Amoroso. Che scoop! Allora, a parte questo, una canzone che è già un successo, un tormentone, mi piace un sacco, veramente molto orecchiabile naturalmente, ma mi sconquiffera un po', ma perché allora dichiaratamente il video è realizzato con l'intelligenza artificiale e poi la canzone, cioè la cantante proprio appunto Giselle, è un po' avvolta nel mistero perché non si sa nulla di lei. Allora, se sapete qualcosa ditemelo, perché ma che non sia una realizzazione proprio con l'intelligenza artificiale saremmo spacciati, perché diciamocelo, è una bella canzone se l'artista non esiste, però io ho questo dubbio. Il video è assolutamente realizzato così, dichiarato, lei non si sa, mistero. Compilation, tre successi, non stop.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
0: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai!
9: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

canzone di Fulminacci su Radio City, maledetto me. Allora, tanti fan, tanti estimatori della settimana enigmistica, bello, bello, assolutamente, siamo tutti d'accordo. Poi c'è il messaggio di Laura, Lauretta della serie, ma lei è incontentabile, sempre risponde, ecco, caldo anche oggi, però meglio, decisamente, sì. Botta risposta, ha scritto il copione, praticamente la nostra amica Lauretta, un bacione grande a te, grazie sempre. Allora, bello andare a cercare, a ritrovare magari le proprie radici, collegamenti, no? Con nonni, bisnonni, i nomi legati al territorio di provenienza, eccetera. Allora, il calciatore dell'Argentina, torniamo al mondiale, il calciatore dell'Argentina Tagliafico è il nome, già, ecco, una storia di famiglia tra Genova e l'Argentina. L'albero genealogico lo porta proprio a Genova, dove c'è la famosa pasticceria Tagliafico in via Galata. Se non la conoscete, io ve lo dico, è il caso di farci un passo. Allora, il Corriere della Sera ha raccontato in questi giorni la visita del calciatore argentino Nicolás Tagliafico nella storica pasticceria, appunto, dove ha ritrovato i parenti della famiglia paterna. Una storia affascinante, tornando indietro di oltre un secolo, quando tutto ebbe inizio, quindi nonni, bisnonni, eccetera. Bisogna tornare al 1892, quando un ragazzo genovese di appena 16 anni, Giacomo Tagliafico, lasciò la sua città in cerca di un futuro migliore. Erano gli anni, sappiamo, della grande emigrazione italiana, tantissimi genovesi in Argentina, Buenos Aires, ecco. L'artigiano che conosceva i segreti degli impasti, delle lievitazioni, fu così che imparò a preparare il pane, i biscotti del lagaccio, i nostri famosi biscotti del lagaccio, il tradizionale pan dolce genovese. Quindi a Buenos Aires aprì una pasticceria e di lì praticamente la storia. Quindi ci sono collegamenti, ha ritrovato i suoi parenti e dovrebbe donare, se non sbaglio, appunto la maglia proprio da esporre, perché no, in negozio. Questa è la storia di Nicolás Tagliafico. Continuiamo con i fan.

Bella la storia di Nicolas Tagliafico e i legami con Genova, in modo particolare i parenti appunto alla pasticceria Tagliafico. Mama non mama, Madame su Radio City, e adesso dal passato un po' di storia della musica. Anni 80 con Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: Ciao Paoletta.
1: Ciao.
0: Il mitico Stevie Wonder. Grande pezzo, qui, pezzo molto romantico.
1: Ma molto, No, zuccheroso, sì, chiudiamo così con un finale zuccheroso, non esageriamo con le sdolcinature, ecco. Comunque, beh, decisamente romantico, I Just Called to Say I Love You con Stevie Wonder. Grazie Pinuccio, un abbraccio, abbraccio anche Mauro, Carla, grazie mille, i saluti, i messaggi finali, tutti voi naturalmente, passate una buonissima giornata. Tra poco Federico, noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto alle 10. Baci da Paola, intanto alle ultime notizie, pochi secondi alle 12.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
3: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: E beh, con questa canzone nelle orecchie a tutti siamo naturalmente un po' più invincibili. Da Vigetta insieme a Sia 2011, che canzone questa Titanium, direi un ottimo modo per aprire il nostro appuntamento di oggi. Buon mercoledì da Federe, 12 e 6 minuti insieme come sempre durante la vostra pausa pranzo fino alle ore 14 con i nostri grandi successi.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi e da sempre e per sempre I love Radio City.

La canzone si intitola Antidroga ed è l'ultima collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra qui su Radio City alle 12:10 minuti. Allora è uscita una bellissima classifica, quella delle World's Best Cities del 2026, realizzata da Resonance Consultancy, che ha analizzato 100 città europee con oltre 500.000 abitanti. Ecco, questo studio ha considerato infatti diversi fattori, tra tutti vivibilità, l'ho detto giusto, prosperità e attrattività turistica. Chi c'è al primo posto? Ecco, io non l'avrei immaginato, sono sincero, ma al primo posto a vincere appunto questa classifica c'è Londra, che trionfa appunto come migliore città dell'anno, soprattutto per la sua attrattività e vivibilità. Capitale britannica considerata infatti un perfetto mix di cultura, divertimento e vita notturna, soprattutto per i giovani. Ecco, secondo me è al primo posto perché tra le varie caratteristiche selezionate, no? Tra i vari parametri, non c'era quello del meteo, perché, ragazzi, parliamoci chiaro, a Londra difficile che troviate delle belle giornate. Secondo i viaggiatori, il sistema di trasporto pubblico, per esempio, è molto efficiente, mentre chi arriva dall'estero ha giudicato ottimi i collegamenti aeroportuali. Basti pensare che nel 2024 i turisti hanno portato a Londra 18,9 miliardi di euro, però mica male. Considerando anche che il cibo non è che sia al top, parliamoci chiaro, non è che uno va a Londra o in Inghilterra per mangiare bene, eppure rimane al primo posto. Al secondo e al terzo posto si trovano due grandi capitali europee, medaglia d'argento a Parigi, mentre al terzo ritroviamo Berlino. Al quarto posto, cucchiaio di legno per la nostra Roma. La capitale italiana infatti si ferma al quarto posto, a un gradino dal podio, subito davanti a Barcellona, una città che non ho mai visto, ma assolutamente ci voglio andare. Bene, questo è un po' l'immagine di questa bella classifica, che naturalmente non farà d'accordo tutti, però vengono calcolati dei parametri e da lì si stila appunto. E quindi al primo posto abbiamo ritrovato Londra. Bene, allora festeggeranno per questa notizia. Noi lo facciamo con la nostra musica. Fireworks.

E allora festeggiamo per cosa? Perché in questo periodo d'estate è pieno di sagre. Come ogni anno, per esempio, il 25 di luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione. L'appuntamento, come sempre, è a Rocchetta Ligure, in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, però, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete naturalmente degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food e naturalmente musica, feste e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Quando? Sabato 25 luglio, la notte del Timorasso, il D'Ertona incontra il Gavi.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Alle 12.26 minuti di nuovo insieme in questo bel mercoledì 22 di luglio 2026 c'è una bella novità. Buongiorno da Fede, loro sono Gianna Nannini e Marrakesh, American Incorporation.

Indietro fino al 2012, l'energia di Pink, questa è la sua Blow Me One Last Kiss. Beh, direi la canzone è perfetta per questo mercoledì. Siamo nel mezzo della settimana, siamo al giro di boa della settimana e poi dritti verso un bel weekend. Vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione che trovate in un store digitale ed è completamente gratuita. Si chiama radiocity.it, così quando andrete in ferie vi potrete portare i nostri grandi successi ovunque voi siate. Se poi voleste interagire con noi siamo sempre aperti e ben contenti di ascoltare soprattutto i vostri messaggi vocali, soprattutto le vostre voci al 333 4635 873.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
15: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
14: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
16: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Fever Dream, la voce quella di Alex Warren su Radio City alle 12:48. Parliamo di università italiane, dove ormai non si parla solo più di esami, lezioni, sessioni di studio infinite in biblioteca. Infatti stanno comparendo corsi decisamente insoliti, per esempio corso di uncinetto, corso di yoga, corso di tango, corso di barca a vela. Beh, attività che sembrano lontane dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto, ovvero aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è molto semplice: l'ansia tra gli studenti universitari continua a crescere. Secondo il progetto ProBen dell'Università di Roma 3, il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti e, insieme al disagio psicologico, sta anche dilagando un fenomeno molto strano, quello delle cosiddette menzogne accademiche, ovvero sempre più ragazzi raccontano bugie su voti, esami sostenuti o andamento degli studi, per paura di deludere familiari e amici o di non essere all'altezza delle aspettative. Un quadro veramente triste, ecco, delle università italiane, che però stanno provando a combattere per contrastare infatti questa pressione. Stanno sperimentando nuovi percorsi dedicati proprio al benessere. Per esempio, all'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e mindfulness, mentre a Palermo si può scegliere anche la vela, per esempio. A Bari si balla il tango e a Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor. L'obiettivo non è solo poi combattere stress e isolamento, ma anche favorire nuove relazioni e creare spazi di socialità lontani dalla competizione accademica che si fa sempre più pressante. Un'altra molto interessante è quella tirata fuori dall'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita a un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, anche ai principianti. Un bel appuntamento settimanale, direi, che va oltre, no? Il semplice hobby creativo. Beh, sono molto contento di questa cosa. L'università non cerca più, no, di formare professionisti preparati, ma anche persone capaci di gestire stress, aspettative e benessere mentale. Direi un'ottima soluzione che approviamo qui su Radio City.

0: And the Waves 1985, Walking on Sunshine, una canzone stupenda, una canzone che ti fa venire voglia di correre fino alla Norvegia, canzone con la quale abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Buon mercoledì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio.

0: Magari fosse già Friday, invece siamo ancora a mercoledì, questo bel mercoledì 22 di luglio, 13:05 minuti, e come sempre insieme su Radio City durante la vostra pausa pranzo ci sono io a tenervi compagnia. Buongiorno da Fede, ancora un'oretta di grandi successi che iniziamo, che apriamo con Samurai J e Vito Salamanca.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

Flamenco Paranoia, uno dei tormentoni di quest'estate 2026, estate di mondiale appena concluso. E allora parliamo un po' anche di aspetto economico, oltre naturalmente dell'aspetto del calcio giocato. Parliamo di un mondiale con un incasso finanziario mai visto prima nella storia del calcio. Pensate, la Spagna ottiene dalla FIFA, dopo aver vinto appunto questo mondiale, un premio di 51 milioni di dollari. Una cifra che supera di 9 milioni l'incasso ottenuto dall'Argentina in Qatar e rappresenta infatti la quota più alta mai assegnata a una vincitrice della competizione. 51 milioni di dollari dritti nelle casse della Federazione Spagnola. Chissà quanta sangria, quanti soldi verranno spesi in sangria. L'Argentina invece, battuta nell'atto conclusivo del torneo, si consola con un premio di 34 milioni di dollari. Al terzo posto c'è arrivata l'Inghilterra, che se ne porta a casa 30, la Francia al quarto posto se ne porta a casa invece 28 di milioni. Come da regolamento, naturalmente le somme vengono erogate direttamente alle singole federazioni nazionali, a cui poi spetta poi il compito di definire la ridistribuzione interna dei bonus a calciatori e staff. Pensate che perfino le formazioni estromesse durante la fase a gironi portano a casa una bella cifra, ovvero 10 milioni di dollari, a cui si aggiunge anche un contributo garantito per la preparazione. Ecco, vedete, l'Italia purtroppo, oltre ad aver rinunciato al terzo mondiale e quindi anche alla gloria di poterlo giocare consecutivamente, si è giocata anche la possibilità di portarsi a casa, perché no, due soldini che alla federazione secondo me avrebbero fatto comodo. Ecco, noi invece con la nostra buona musica torniamo indietro fino al 2020. Questa è la voce di Doja Cat.

Doja Cat, questa è la sua Say So, canzone assolutamente virale grazie anche al balletto che tirò fuori appunto Doja Cat su TikTok, come un po' tutta la musica che uscì nel periodo della pandemia. Naturalmente riuscì a godere anche di tutta questa popolarità attraverso TikTok, perché la gente non aveva niente da fare, un po' faceva i biscotti e un po' faceva i balletti, un po' faceva i biscotti e un po' faceva i balletti.

Dal 1999, beh, questa la conoscete tutti, immagino che più o meno un po' l'abbiate ballata almeno una volta nella vita. Stiamo parlando di questa Sex Bomb, canzone ritrovata qui su Radio City alle 13:20 minuti. Ciao da Fede, buon mercoledì, rimanete con noi perché tra poco novità e City Compilation.

0: Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido. Domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis. Domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
1: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
2: No, vabbè!
3: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
2: No, vabbè, anche le aziendali.
3: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Sabrina Carpenter con la sua Espresso, direi l'orario perfetto per berci un caffettino dopo pranzo. Naturalmente arriva una novità. È l'ultima di Madonna che ricomincia a farci ballare. Questa la sua Dance Theria.

Everybody Get Up and Dance. Canta così Madonna nel suo ultimo lavoro, canzone appunto ritrovata tra le nostre novità qui su Radio City. Ciò da Fede, 13:30, buon appetito, perché so che siete nel pieno della vostra pausa pranzo. E allora per voi, come avevamo promesso poco fa, anche una bella City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza alcun tipo di interruzione.

0: Indietro fino al 2010, Katy Perry, questa è la sua Firewalk a chiudere la nostra City Compilation, aperta invece da Don't Worry, Madcon e Ray Dalton, seguiti poi da Saif col suo ultimo lavoro dal titolo Buona Domenica.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
6: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
14: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10. Aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
15: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
16: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
17: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
18: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
19: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
20: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
21: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
20: Davvero comodo!
22: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
23: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
24: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e

0: ottime attrazioni, tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Bossa Nostra, la voce è quella di Gaia, alla fine anche della nostra seconda ed ultima ora insieme, che chiuderemo come sempre con un bel viaggio indietro nel tempo. Vi porterò in questo caso nel 1979.

Self-Aware, Temper City su Radio City, sono volate queste due ore insieme e allora chiudiamole nel modo migliore possibile, ovvero tornando nel 1979 per il nostro City Story.

0: E invece, siamo ancora qua noi. Le Radio Star, Video Kill the Radio Star, appunto, Bagels 1979. Vi lascio con Renzo Lingua perché noi abbiamo finito, ma ci risentiamo domani tra le 12 e le 14. Vi auguro un buon mercoledì. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni in libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni, fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
10: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
11: Ma la soluzione è semplice. De Petro, trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
12: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Cipian e per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.

0: Celeste con Stop This Flame. Ciao a tutti, buon mercoledì pomeriggio, dai, 22 luglio, ci avviciniamo ad agosto, eh. Allora, anche oggi un sacco di bella musica, ma il primo è anche una bella collaborazione, eccola.
1: Ciao, sono Maria di Novi Ligure, I Love Radio City.

Il disco di Malcolm Cremont insieme ai The Colors, Serena Brancale. Tra l'altro i The Colors saranno ad agosto a Lignano Sabbie d'Oro per un live un po' distante da noi, ma se siete in vacanza da quelle parti ci saranno anche loro. Tra poco novità, prima c'è il singolo del 2021 di Ed Sheeran.

Run di Ed Sheeran, ma anche quelli di Shakira sono stati veramente contenti qualche giorno fa, quando appunto durante il live di Shakira tenutosi a New York City, e insomma è apparso sul palco proprio lui, Ed Sheeran, per cantare insieme a Shakira una canzone, una ballata molto bella, molto romantica, un singolo che appartiene ormai al passato, Underneath Your Clothes, insieme appunto a Ed Sheeran. Insomma, è lì, voglio dire, è successo un po' di tutto, nel senso che i fan di Shakira hanno apprezzato tantissimo appunto l'arrivo di Ed Sheeran proprio sul palco, e hanno cantato insieme questa bellissima canzone. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è un video su YouTube, si può andare a recuperare questa piccola parte del live di Shakira insieme a Ed Sheeran. Allora, tra poco novità, io ne approfitto anche per ricordarvi il nostro numero 333 46 35 873, anche oggi attivo con WhatsApp ma anche con Telegram. Torniamo invece a oggi, estate 2026.

0: Love Radio City. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Sulla radio dei grandi successi non mancano anche le novità, in questo caso quella delle 14:25. C'è il nuovo singolo di Teddy Swims.

Una canzone d'amore buttata via, il disco di Vasco Rossi, non recente, parliamo del 2021 quando uscì questo singolo molto bello. E tra l'altro c'è un regalo da parte dei fan, ma già molti fan sicuramente conosceranno questo evento che si chiama Vasco Residency Show, in programma appunto il prossimo anno a Roma, e per festeggiare appunto i suoi 50 anni di carriera l'artista terrà una serie di 10 concerti allo Stadio Olimpico nei giorni 6-7 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno del prossimo anno. I biglietti sono già in vendita, noi lo attendiamo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: È proprio vero che fare un salto a sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it. Della casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
11: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

DNA, Gabri Ponte con Giovanotti, questa collaborazione che incomincia a piacerci per quanto riguarda l'estate 2026. Tra pochissimo l'appuntamento con nuovamente con l'informazione, come sempre puntuale qua su Radio City, ma prima ancora torneremo nel nostro archivio con un successo dal passato. E a proposito dal passato un po' più recente, parliamo di Charlie Puth insieme a Meghan Trainor. Let's move!

comuni mortali, il disco di Achille Lauro. Siamo anche pronti invece per tornare nel 1979. Lo facciamo con i Police.

0: Sting all'epoca insieme ai Police 1979 l'abbiamo ritrovato con questo successo. Ci colleghiamo invece con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Abbiamo raggiunto proprio in questo istante le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. Alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da Depetro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
8: Depetro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da Depetro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Sono due artisti che piacciono tanto, Karol G insieme a Manu Chao, 7 minuti dopo le 3 del pomeriggio, ultima ora, tra pochissimo altra novità, un saluto anche a chi ci ascolta ed è in viaggio in questo momento su strade e autostrade. Vi regalo intanto il singolo del 2020 di Jason Derulo.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia, I love Radio City.

Summer Funk, il disco di Francesco Gabbani che abbiamo ritrovato, insomma un regalo per questa estate 2026. Ciao anche a Corrado che ci ha raggiunto prima con un messaggio al 333-4635-873 con WhatsApp. Continuate pure a interagire, pian piano insomma risponderemo a tutti. Volevo regalarvi intanto un successo del 2013, Ellie Goulding.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquitar. Serramentigollo.com.

American Girls, Harry Styles, l'abbiamo ritrovato. Siamo anche invece pronti per regalarvi la City Compilation. Tre successi che ascolteremo senza interruzione, ma prima c'è una novità molto gradita. Questo è il singolo di Peggy Gou.

Il tipico sound di Peggy Goo, al quale insomma ci ha abituato. Allora, intanto ritroviamo anche la CD compilation, 3 successi. Il primo, tra l'altro, ci ricorda l'estate 2016, perché suonava anche con il singolo di Justin Timberlake.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
16: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
15: Davvero comodo!
17: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
18: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: intitola Dai Dai. Shakira e Burna Boy. Il successo dell'estate. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Però ne approfittiamo anche per ricordarvi un evento. Come ogni anno, il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove insomma tutto è cominciato nel lontano 2022. Quest'anno però, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire insomma i prodotti gastronomici tipici del territorio. Una vera e propria esperienza di street food e poi ovviamente la musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.
1: I love Radio City.

0: of the Nation. Tornati nel 1983, canzone che chiude anche il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani a partire dalle ore 14. Con voi tra pochissimo ci sarà anche Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La Jeep ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: ringraziamo comunque. E nelle prossime due ore sarà Paolo Zangani, ovvero il sottoscritto, a farlo. Cominciamo con Emma Marrone e Fabri Fibra.
1: Ciao, siamo Gianettore,
2: Ionenia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

0: tantissimo, così hai ragione, il tempo
1: sì,
0: vola.
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: mese
1: sì,
0: fa
1: sì.
0: Iniziava l'estate,
1: già, esatto.
0: È già passato un mese e in un attimo l'estate passa e le giornate sono sempre più corte.
1: Ma un pochino, poco, poco.
0: Buona serata, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Un minutino di meno al giorno di sole, effettivamente scivola via la giornata. Vabbè, dai, ancora presto.

Mama non mama. Mama non mama. E chi non ha mai provato una volta a fare questo giochino sfogliando le margherite? Beh sì, dai, quando si è innamorati si fanno un sacco di cose che non hanno senso. Compreso martoriare le margherite. Non si fa, non si fa. Tra l'altro sono fiori bellissime, io adoro le

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore in un contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Sul Piemonte non supereremo i 30 gradi, 33 gradi invece in Liguria. Clima comunque piacevole domani al primo mattino, il tutto sempre in un contesto con ampie schiarite e solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
13: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
12: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
13: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
14: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini: contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
15: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
14: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
15: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Giselle? Ma chi è Giselle? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo in questi ultimi giorni. E no, Talk to You, arriva la novità e riguarda proprio Giselle. Dimanche Midi Pill. Questa è la canzone che stiamo per sentire, in pochi giorni è diventato fortissimo. Cantato in francese, naturalmente, gioca sulla sensualità della lingua.
1: Novità.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

Midi Pill, Giselle racconta di una domenica pigra e qui viene un dubbio. Perché viene un dubbio? Perché la produzione di questo brano porta la firma di Valerio Pastore. Il video è dichiaratamente, insomma, bisogna esporlo, no? Quando si fanno le cose con intelligenza artificiale, realizzato con le AI, però non si sa nulla riguardo la voce di Giselle. E un po' il dubbio, ce l'abbiamo quel dubbio lì, che sia intelligenza artificiale, però non ne siamo sicuri. Sapete com'è, c'è un po' il hype di queste cose e ci si potrebbe anche marciare sopra. Staremo a vedere. Prima o poi lo scopriremo. Nel frattempo abbiamo riascoltato Dimanche Midi Pill. 16:33, in carne ed ossa, Alexandra Stan. Questo è Mr. Saxo Beat.

Sorry, scusa, lo sento, anzi, per essere proprio precisi, con i Pinguini Tattici Nucleari, d'ora una grande bella canzone del 2002. Questo è Robin.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
12: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
13: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
20: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Lady Gaga Ducci con Runaway, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Tra l'altro all'interno ci sono tre canzoni di Lady Gaga, oltre a questa altre due, e una che mi piace molto, che spero arrivi presto come singolo. L'attendiamo. 16:51 nel pomeriggio di Radio City, parliamo di appuntamenti per questo weekend, che ne dite? Come ogni anno il 25 di luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione. L'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure, in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire anche i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi la musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso. Il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.

0: Una canzone che amo da sempre, 1978, grandissimi Toto, con il loro primo grande successo che si chiama Old Line. Abbiamo raggiunto le 16:59 e adesso ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pecax Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa della arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
9: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
14: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Samurai J con Vito Salamanca, ritorniamo insieme. Questo è il sound dell'estate 2026, che diventerà Radio 7 Estate a partire dal mese di agosto. Avremo un mese tutto tombestato di successi estivi dagli anni 80 ad oggi, veramente il top. Bene, ripartiamo, lo facciamo con Shawn Mendes. In arrivo c'è Stitches.
1: I love you Radio City,
2: da Arianna
1: era che

Shawn Mendes. Andiamo bene, come dicono i nostri amici a Roma. Andiamo bene, andiamo. In arrivo un'enorme lingua di polvere dal Sahara. Eh già, mancava, giusto, la lingua di polvere dal Sahara. Così non ci facciamo mancare assolutamente niente, voglio dire. Prima dell'arrivo del maltempo previsto nella notte tra sabato e domenica in alcune zone d'Italia, naturalmente. Adesso vedremo come sarà. Poi ci saranno tutti gli appuntamenti dedicati da qui al weekend. Però pare che un'enorme lingua di polvere sahariana si muoverà dal Nord Africa verso l'Italia, facendo cambiare il colore del cielo in molte aree. Porterà dei cieli lattiginosi e dal colore giallastro o marrone, quindi non spaventatevi se vedete il cielo di questo colore nei prossimi giorni, è perché è la sabbia sahariana. Succede, no? Ogni tanto che arrivi anche quella pioggia tutta mista a sabbia che ci sporca le vetture. Laddove ci saranno piogge, in effetti saranno probabilmente piogge di fango, perché trascineranno la polvere in sospensione, facendola depositare così sui vetri, sulle superfici. Quindi meglio non lavare la macchina prima di quanto avverrà questo episodio, io ve lo dico, avvisati. No, perché altrimenti buttate i soldini. Bring your love.

0: piace, ma mai una gioia.
1: Mai, mai, mai.
0: Caldo atroce, nuvole di sabbia. Ma allora, dai. No, dai, scherzi a parte. Oggi volevo dedicare il mio pensiero, il mio saluto a Anna, che oggi compie 18 anni.
1: Beata lei.
0: L'ho vista nascere, l'ho vista crescere, è diventata una bellissima ragazza. E stasera la festeggiamo.
1: Auguri, auguri anche da
0: un
1: parte nostra.
0: Un bacione a tutti. Ciao.
1: Ciao a te, ciao ad Anna, tanti auguri, 18 anni, che bella età, ragazzi. Sienna Spyro è con noi. Questa è Material Lover.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Tempo di disco nuovo su Radio City, c'è Alex Warren, singolo che si chiama Passenger e che stiamo per riascoltare naturalmente tutti insieme.

Caffè shakerato? Sì, voglia di caffè shakerato, quest'ora ci sta, un caffettino shakerato, perché no? Mentre sorseggiamo il caffè shakerato, ascoltiamo anche della bella musica che arriva senza alcun tipo di interruzione, perché c'è lo spazio riservato alla nostra City Compilation. Tre hit, assolutamente non stop, partiamo con In Your Eyes, c'è The Weeknd. Sì.

Umbrella. Rihanna con Jay-Z, questo è un grande successo del 2007 con cui abbiamo chiuso il nostro appuntamento con la City Compilation, Saif e The Weeknd in apertura. Grandi successi che ci riporteranno indietro nel tempo anche a partire dal mese di agosto, quando ci sarà lo spazio riservato a Radio City Estate, 3 appuntamenti al giorno dedicati alla grande musica che ci ha fatto cantare e ballare, come questa degli Shifter.

0: cassettino dei ricordi. Lettera S. Shape Shifters. Vediamo un po', non sciogli lingue. Infatti prima un po' mi si è attorcigliata, devo dire. Lola Steam. Nelle serate estive in discoteca si ballava tantissimo questa canzone, anno 2004, che abbiamo ritrovato giusto per darvi un assaggino di quelle che potrebbero essere le chicche che andremo a riscoprire. Non è che saranno tutte così, alcune saranno veramente delle canzoni di straordinario successo, ma qualcuna sarà sicuramente una chicca che ci riporterà indietro nel tempo, e ovviamente questo nei prossimi appuntamenti ormai imminenti con Radio City Estate.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: No, vabbè.
11: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
12: No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it. E parti subito con Toyota. È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
16: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

Mamma mia, che caduta rovinosa, si è fatta del dolore, povera davvero. Durante un concerto pare che sia rovinosamente caduta, si sia fatta un po' di male, ma speriamo che naturalmente si riprenda al più presto. Dua Lipa, c'è su Radio City una canzone che si chiama Dance the Night, è del

Giovinazzi. Chissà da cosa deriva la scelta di questo nome. Sono un po' curioso, non lo so, andrò a informarmi magari per le prossime volte. Maledetto me ci porta l'appuntamento con Radio City Story. E che storia!

0: 1979, Pink Floyd pubblicano il doppio album The Wall. Questa è vera storia della musica. Pink Floyd con Another Brick in the Wall, parte 2. E così chiudiamo anche il nostro appuntamento di oggi. Io vi ringrazio, devo salutare un po' di amici giusto in finale. Marco che si spara il gelato, poi si mette a correre e lui lo fa tutte le sere praticamente. I nostri giovani amici che vogliamo salutare, mamma, papà, sorellina, fratellino, ciao, un abbraccio. Naturalmente a tutti gli altri che ci hanno scritto, a Barbara che mi ha mandato una foto di fiamme vicino al Forte dei Gavi. Io non so com'è la situazione in questo momento, magari aggiornaci. Grazie ancora, l'appuntamento con le news in arrivo subito dopo. Ci sarà lo spazio riservato a Valeria che ci accompagna sino alle 20. Ciao a tutti, a domani, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa degli infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro. Субтитры

0: Erano i Coldplay con Adventure of a Lifetime alle 18:06 qui su Radio City, mercoledì, quindi giro di boa della settimana. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, anche Merco in Cremont con i Colors e Serena Brancale.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I love Radio City.

Merk & Cremont con i Colors e Serena Brancale era Partenope qui su Radio City. Direi orario aperitivo perfetto, perché sono le 6:10 di sera, quindi un saluto a tutte le persone che stanno facendo aperitivo in questo istante, che possa essere al bar piuttosto che magari qualcuno con la nostra app che potete scaricare dal vostro cellulare sui vostri store, magari al mare piuttosto che in piscina. Ma parliamo proprio di happy hour in una maniera un po' più particolare, ovvero nelle case di riposo. È stato approvato

Lenny Kravitz con Low dal 2018 all'interno della nostra rotazione qui su Radio City. Noi stiamo parlando di aperitivo e direi che l'orario è perfetto, anche perché sono le 6:15. Direi che un bicchierino di prosecco è d'obbligo a quest'ora, che sia una birretta, e lo pensa anche Anita Lebrun, cioè questa nonna di 5 nipoti che vive in una casa di riposo nel Minnesota. Io l'ho già detto, è il mio spirito guida, quindi lei ha vinto la sua battaglia, perché non voleva perdere la sua abitudine a fare che cosa? A bersi un bicchierino di bianco nell'orario dell'aperitivo, e ce l'ha fatta, ha vinto. Pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni, firmata proprio dal governatore del Minnesota, e appunto tutto è iniziato in realtà quando in casa di riposo è stato offerto champagne senza le licenze necessarie, no? E Anita si è battuta, perché chi sta in casa di riposo non deve avere meno libertà degli altri e devono essere tutti liberi di festeggiare compleanni, anniversari, ma soprattutto

0: detto aperitivi. Vedi che l'aperitivo alla fine di tutto è una cosa internazionale, è una cosa mondiale ed è giusto battersi per quello. Anche i vostri saluti al 333-4635-873.
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao Vale!
1: Ciao!
0: Quanti
1: saluti
0: ciao!
1: Da Cabella Ligure!
0: E vai!
2: Radio City.
0: Direi che siete allora anche voi al top, mi raccomando, I Love Radio City, con un bel aperitivo, un bicchierino di birra oppure prosecco. Chi invece non beve, va bene anche un succo di frutta. Mamma mia, cattivissima abitudine, come cantano Mace e Salmo.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Brescia-Padova, code per 2 chilometri causa incidente tra svincolo Sirmione e svincolo Desenzano in direzione di Brescia. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Marene, interconnessione A33 in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code causa perdita di carico tra svincolo Busalla e allacciamento A12 Genova-Rosignano, sempre in direzione di Genova. Passiamo alla 8 Milano-Varese, code a tratti tra svincolo Lainate e svincolo Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Voltri e allacciamento A26 Genova-Voltri-Gravellonatoce in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano, code a svincolo Rapallo. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, chiusura area di servizio, causa lavori a Ghedi in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Era Kamrad con Be Mine dal 2025, ci ha accompagnato per un'estate intera. Nel frattempo, novità è quella di Achille Lauro con La città degli angeli.

Lola Young con Messi alle 18:37 qui su Radio City. Tra l'altro Lola Young che continua il suo tour mondiale, ha fatto anche il suo debutto in realtà non troppo tempo fa, cioè il 29 di maggio al Fabric, poi anche per insomma far conoscere il suo nuovo album, anzi ultimo album in studio, che è I'm Only Fucking Myself, e poi insomma i vari singoli in uscita. Nel frattempo una delle canzoni di quest'estate che ci sta accompagnando, facendo ballare e muovere a ritmo, di Bausa con Magnetic qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno!
6: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Potremmo chiedere una modifica al Giova e ad Alfa con Buonvento quando dice si muove, modificare il testo in si muore con sto caldo. Vabbè, dai, sono le 18:51 minuti, dovrebbe cominciare a scendere un pochino il caldo, anche se in questi giorni devo dire che si comincia a stare un filo meglio, ma proprio un filo, è impercettibile. Flebile ma udibile, che paroloni. C'è anche Benson Boone dal 2025, Mr. Electric Blue.

Era Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. 18:58 minuti per il nostro City Storici. Sony Queen con Crazy Little Thing, Cold Love, dal 1979.

0: I Queen con Crazy Little Thing Called Love. Vabbè, così mi è venuta. Casissimo. Horror. Vabbè, non loro, ovviamente, Valeria che canta. Dal 1979 il nostro appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo un'altra ora. Prima però c'è Mentana con l'informazione. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che è in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro. Se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è di oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
8: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconto data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575. Oh!

0: Era Damiano David con Zombie Lady. 19 e 8 minuti. A che punto siamo della giornata? Siamo tutti degli zombie o un filo meno? C'è anche Karol G con Manu Chao viajando por el mundo.
1: Sono Andrea, da zero da San Lazzaro di Burgondi. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con Manu Chao era Viajando por el Mundo. Tra l'altro, Karol G che sta viaggiando letteralmente, veramente tanto, perché insomma dopo la performance al Coachella, dove si è affermata come prima headliner latina del festival, poi anche il suo Viajando por el Mundo Tropi Tour, che è già in atto. Anche i fan italiani tra l'altro avranno poi l'occasione, no, di vedere dal vivo i grandi successi, chiaramente anche le hit che hanno scalato poi tutte le classifiche internazionali. Per quanto riguarda noi, per quanto riguarda l'Italia, l'appuntamento è fissato per sabato 24 luglio a San Siro, appunto per quella che sarà una unica data nel nostro paese, appunto per quanto riguarda Karol G. Anche Marshmello con El Se Ritorniamo nel 2020 con Be Kind.

Marshmello con Sierra Be Kind. Dato che siamo all'interno dell'orario aperitivo al 100%, parliamo di eventi. Come ogni anno il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Quindi l'appuntamento è sabato 25 luglio a Rocchetta Ligure con

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore in un contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Sul Piemonte non supereremo i 30 gradi, 33 gradi invece in Liguria. Clima comunque piacevole domani al primo mattino, il tutto sempre in un contesto con ampie schiarite e solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido. Domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis. Domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Gli Imagine Dragons con Thunder alle 19:31 minuti qui su Radio City, rifo della cover di Gianna Nannini del 79 rifatta nel 2026 con Marra American Inch.

Gianna Nannini ha deciso che doveva essere rispolverata, ovviamente la sua stessa cover America Inch con anche Marrakesh in collabo. Nel frattempo, subito dopo lo spazio dedicato alla novità, è il momento di una compilation. Ci sono i tre successi non stop, aprono i Capital Cities con Safe and Sound.

0: Sinclair con Gary Nestapainer, a Love Generation, un classico intramontabile estivo dal 2005, va a chiudere questa nostra compilation anche Capital Cities. In apertura con Safe and Sound, subito dopo abbiamo ritrovato Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica. Passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

DK con Tuca Macarena, direi che è in corso una gara perché da una parte del ring ritroviamo Baby K, regina indiscussa dei tormentoni estivi, dall'altra parte un altro tormentone estivo è quello di Yugel con Imel Angel, Ultra Na Te e Moving to the Sun.

0: Dal 1985 chiude le nostre due ore insieme, il nostro appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo linea alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo, e subito dopo poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 19:59, tra pochissimo le 20.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capua Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Cosi e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169 mgacarrellielevatori.com.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
9: Ma dai!
8: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

dà, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.